Quando già qui in qua New Jerusalem qua e ho giocato come dice e mi risa anche a me ci sono sempre e se per sé che qui non ho sanchira ho già un po' una maurana di sanchira andiamo e campane in usita io gira con gli ariani come hai ramonto come hai ramonto a così ti devo andare ti devo 1 2 3 4 5 wajira mai ndi uyu ari ai sisi mirenzo nzo funi ngoti inali nzadi shanka mwaeka kwa chabwanje kuchitutu kuchiuta a Pedro Kenyas nanga kujandame kwa chabwanje lero mukumvera randi Msambiki waire siano yanu Elias Matias ndekuti Dyson Gray kumanodo weta tokoza kuti kwachabwino kumeneko komanso aile Messi inu mumakaniko unena kuti ndine aile Messi koma aile ndine aile Messi omera tibwera lidzamera echi umere lidzaone kuti umere kumeko mkweni kweni achikadza Antonio kusamawa kwachabwanje kumeko kudwembe tokoza mukale ndichiku ampamvu Njimbo zo sena siyana kwa shiruwa pandi za ndinkani ndizo njezi rapo. Natambuli huimba kwa makoma.